vedere, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.